0: na pakuza
1: omula nkila ndance
2: tolite baru imbalwa zako mulichi mwachi imbia neko kazi koko limia
1: lava nonobulo
2: kendo bisanga wano munyunyu tasa